0: A nice town.
1: Hey!
2: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk!
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

0: appeared.
1: Hey!
2: Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro! Punk! Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher!